0: Chai chai wai da da rai.
1: Yeah! Chai chai wai da da rai.
2: You're listening to Grizzly Radio's grizzlyradios.com.